prima di dare il peggio bisogna visolare i camini. Fuori da chi subito, con badritto, su. Ora camuceccio, gritemo ma fuerte, ui dio che amarrete, ni un cobre a tireo, e bronca muchacho, sei suelotario, gritemo.